0: Abobaya afọ nọ.
1: Greater Accra Regional Minister Kasi Omachiche Street Light na.
0: Ah. Ma, onno doba. Onno doba. Ah, enne ka fio. Esumu ka bi si.